0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Let's go, girls.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio
1: Norba. Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: sera.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendola, nella Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendola, nella Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendolara nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile tre afghani e un pakistano, convalidati i fermi di due cittadini del Pakistan. Tre morti e due feriti, si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne, a provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in due set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendola nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ucciso in casa un vescovo, il pontefice lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendolara nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti. Si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Nossa, no.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ucciso in casa un vescovo, il pontefice lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi, oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro ad Amendolara nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti, si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne, a provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: goes. Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi per i ballottaggi delle amministrative che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Dopo 100 giorni di guerra in Iran, Hormuz resta chiuso e le forze armate USA abbattono 2 droni di Teheran nello stretto. Minacciavano il traffico marittimo. Negoziati sempre in stallo. Massima allerta antispionaggio al Pentagono. Israele prende di mira i funzionari di Trump. Il conflitto in Ucraina, i volenterosi e Zelensky oggi a Londra da Starmer, poi la riunione allargata il 14 luglio a Parigi. A Kiev e in diverse regioni ucraine dichiarato lo stato di allerta aerea per la minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte di Mosca in un attacco con droni russi, 2 morti. Dalla Spagna Leone XIV invoca la pace. Nella veglia di preghiera con 500.000 giovani a Madrid dice: voi potete cambiare la storia. Davanti alla guerra siate scintilla di umanità nuova, il suo monito. Sparatoria di massa a Toledo in Ohio. È successo ad un festival, almeno 12 feriti, 2 sarebbero in condizioni critiche. Si cercano gli aggressori. La polizia sta lavorando sull'ipotesi che siano stati almeno 2. Tennis a Parigi, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli cerca la vittoria contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev, in campo dalle 15, mentre la russa Andreeva, a 19 anni, vince il suo primo slam. Formula 1, si corre oggi il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen e ad Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi per i ballottaggi delle amministrative che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Dopo 100 giorni di guerra in Iran, Hormuz resta chiuso e le forze armate USA abbattono 2 droni di Teheran nello stretto. Minacciavano il traffico marittimo. Negoziati sempre in stallo. Massima allerta antispionaggio al Pentagono. Israele prende di mira i funzionari di Trump. Il conflitto in Ucraina, i volenterosi e Zelensky oggi a Londra da Starmer, poi la riunione allargata il 14 luglio a Parigi. A Kiev e in diverse regioni ucraine dichiarato lo stato di allerta aerea per la minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte di Mosca in un attacco con droni russi, 2 morti. Dalla Spagna Leone XIV invoca la pace. Nella veglia di preghiera con 500.000 giovani a Madrid dice: voi potete cambiare la storia. Davanti alla guerra siate scintilla di umanità nuova, il suo monito. Sparatoria di massa a Toledo, in Ohio. È successo ad un festival. Almeno 12 feriti. 2 sarebbero in condizioni critiche. Si cercano gli aggressori. La polizia sta lavorando sull'ipotesi che siano stati almeno 2. Tennis a Parigi. Nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli cerca la vittoria contro il numero 3 al mondo, Alexander Zverev, in campo dalle 15. Mentre la russa Andreeva, a 19 anni, vince il suo primo slam. Formula 1 si corre oggi il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen e ad Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi per i ballottaggi delle amministrative che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Dopo 100 giorni di guerra in Iran, Hormuz resta chiuso e le forze armate USA abbattono 2 droni di Teheran nello stretto. Minacciavano il traffico marittimo. Negoziati sempre in stallo. Massima allerta antispionaggio al Pentagono. Israele prende di mira i funzionari di Trump. Il conflitto in Ucraina, i volenterosi e Zelensky oggi a Londra da Starmer, poi la riunione allargata il 14 luglio a Parigi. A Kiev e in diverse regioni ucraine dichiarato lo stato di allerta aerea per la minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte di Mosca in un attacco con droni russi, 2 morti. Dalla Spagna Leone XIV invoca la pace. Nella veglia di preghiera con 500.000 giovani a Madrid dice: voi potete cambiare la storia, davanti alla guerra siate scintilla di umanità nuova, il suo monito. Sparatoria di massa a Toledo in Ohio, è successo ad un festival, almeno 12 feriti, 2 sarebbero in condizioni critiche, si cercano gli aggressori, la polizia sta lavorando sull'ipotesi che siano stati almeno 2. Tennis a Parigi, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros, Flavio Cobolli cerca la vittoria contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev, in campo dalle 15, mentre la russa Andreeva a 19 anni vince il suo primo slam. Formula 1 si corre oggi il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen e ad Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi con 2 morti e un blackout parziale a Zaporizhia. Nel giorno del vertice di Londra tra il presidente Zelensky e i leader Starmer, Macron e Merz non ci sarà Meloni. Sul tavolo il sostegno europeo a Kiev e le misure per aumentare la pressione sulla Russia. Israele avrebbe spiato alti funzionari americani, tra cui l'inviato speciale del presidente Trump, Steve Witkoff, coinvolto nei negoziati con l'Iran. A rivelarlo sono i media. Droni di Teheran abbattuti oggi dalle forze statunitensi nello stretto di Hormuz, mentre in varie località israeliane, in diverse sparatorie, un morto e un numero imprecisato di feriti. Si tratterebbe di terrorismo. Messa del Papa nel giorno della celebrazione del Corpus Domini nella piazza simbolo di Madrid con oltre 1.200.000 persone, in prima fila anche Re Felipe e la Regina Letizia. Il pontefice in Spagna fino al 12 giugno è tornato a parlare di pace. Ai giovani ha detto: davanti alla guerra siate scintilla di umanità nuova. In Ohio la polizia è alla ricerca dei responsabili della sparatoria che nella città di Toledo durante un festival ha provocato almeno 12 feriti, 2 in condizioni critiche. La popolazione è stata invitata a consegnare eventuali video per poter identificare gli aggressori, forse 2. In 12 regioni oggi seggi aperti per i ballottaggi delle amministrative e per il voto in 148 comuni in Sardegna. 1 milione di elettori coinvolti, si vota fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15. Lo sport, grande attesa per la finale di tennis del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Si sfideranno dalle 15, quando a Monte Carlo si correrà il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen ed Hamilton. Questa sera a Creta l'amichevole di calcio Grecia-Italia. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Bagno di folla per Papa Leone a Madrid, seconda giornata del viaggio apostolico in Spagna. 1.200.000 fedeli per la grande messa a Plaza de Cibeles con il rito del Corpus Domini. Portiamo tra la gente amore, pace, giustizia, l'invito del Santo Padre. Sparatorie a Sharon, nel nord di Tel Aviv, hanno provocato almeno un morto e alcuni feriti. La polizia ha dichiarato di sospettare che si tratti di terrorismo. Una persona è stata neutralizzata, un'altra sarebbe fuggita a bordo di un'auto. In un attacco a Gaza, invece, è ucciso il comandante di una cellula di Hamas. Dopo i droni ucraini su San Pietroburgo, oggi allerta rossa a Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina per la minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte della Russia. Due i morti in un raid. A Londra arriva Zelensky, vedrà i volenterosi guidati da Starmer, Macron e Merz. Urne aperte fino alle 23 di oggi per i ballottaggi delle amministrative che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Una modella polacca molestata e picchiata in centro a Milano. Cerco chi mi ha salvata, dice la giovane che è stata inseguita e circondata da un gruppo di ragazzi. L'hanno presa a pugni in zona Porta Romana venerdì pomeriggio. Erano le 14. È ancora sotto shock. Tennis a Parigi, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli cerca la vittoria contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev, in campo dalle 15. In Formula 1 si corre oggi il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen e ad Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Bagno di folla per Papa Leone a Madrid, seconda giornata del viaggio apostolico in Spagna. 1.200.000 fedeli per la grande messa a Plaza de Cibeles con il rito del Corpus Domini. Portiamo tra la gente amore, pace, giustizia, l'invito del Santo Padre. Sparatorie a Sharon, nel nord di Tel Aviv, hanno provocato almeno un morto e alcuni feriti. La polizia ha dichiarato di sospettare che si tratti di terrorismo. Una persona è stata neutralizzata, un'altra sarebbe fuggita a bordo di un'auto. In un attacco a Gaza, invece, è ucciso il comandante di una cellula di Hamas. Dopo i droni ucraini su San Pietroburgo, oggi allerta rossa a Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina per la minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte della Russia. Due i morti in un raid. A Londra arriva Zelensky, vedrà i volenterosi guidati da Starmer, Macron e Merz. Urne aperte fino alle 23 di oggi per i ballottaggi delle amministrative che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Una modella polacca molestata e picchiata in centro a Milano. Cerco chi mi ha salvata, dice la giovane che è stata inseguita e circondata da un gruppo di ragazzi. L'hanno presa a pugni in zona Porta Romana venerdì pomeriggio. Erano le 14. È ancora sotto shock. Tennis a Parigi, nel pomeriggio la finale maschile del Roland Garros. Flavio Cobolli cerca la vittoria contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev, in campo dalle 15. In Formula 1 si corre oggi il Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli in pole davanti a Verstappen e ad Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo il primo turno di fine maggio, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Alle 2 affluenza nazionale al 13,55%, in calo di 2 punti. Si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Elezioni comunali anche in Sardegna. 2 morti oggi per i raid russi sull'Ucraina, nel mirino anche Zaporizhia, dove si è verificato un blackout parziale. Un drone invece colpisce un deposito di Chernobyl. Zelensky è a Londra per vedere Starmer, Macron e Merz. Al centro del vertice la strategia per aumentare la pressione su Mosca. Sparatorie in Israele, un morto e diversi feriti. Il bilancio di un sospetto attacco terroristico, neutralizzati dall'IDF 2 presunti responsabili. Hamas fa sapere atto eroico, la resistenza continua. Il Papa a Madrid nella seconda giornata del suo viaggio apostolico, in piazza oltre 1 milione di fedeli per la messa con il rito del Corpus Domini e la processione. No ad una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del Santo Padre. Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartiere a Toledo, nello stato dell'Ohio. 12 le persone ferite, 2 in gravi condizioni. I responsabili sono in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli. La MotoGP torna in pista oggi dalle 14 per il Gran Premio d'Ungheria. Si riparte dalla vittoria di Marc Marquez nella sprint di ieri. Lo spagnolo che è in pole precede Acosta e Aldeguer. Dalle 15 il Gran Premio di Monaco di Formula 1 con Antonelli davanti a tutti e la finale del Roland Garros tra i tennisti Cobolli e Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Swa.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del deposito centralizzato del combustibile esaurito, provocando un incendio e danni strutturali significativi. Zelensky intanto è a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Sparatoria a nord di Tel Aviv, in Israele. Il bilancio è di un morto e quattro feriti, uno dei quali ricoverato in gravi condizioni. Lo ha riferito la polizia israeliana, che afferma di aver neutralizzato l'aggressore e ha definito l'attacco di questa mattina un caso di terrorismo. Impegniamoci per il bene comune e l'esortazione di Papa Leone XIV durante la messa per il Corpus Domini celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre un milione di fedeli in piazza. No a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del Santo Padre. Le elezioni amministrative. Alle ore 12 registrata un'affluenza del 13,55%, in calo di quasi due punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartiere a Toledo, in Ohio. Oltre 10 i feriti. I responsabili sono in fuga. La polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. La MotoGP avvia in questi minuti il Gran Premio d'Ungheria con Marc Marquez in pole. Dalle 15 il Gran Premio di Monaco di Formula 1 con Antonelli davanti a tutti. Alla stessa ora, per quanto riguarda il tennis, l'attesa finale del Roland Garros. Si sfidano Cobolli e Zverev. Questa è la Breaking News di TGCom 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il terrorismo non è mai giustificato. Il vicepremier Tajani condanna con fermezza l'attacco terroristico di Hamas avvenuto oggi in Israele, nella regione di Sharon. Il bilancio della sparatoria di questa mattina è di un morto e 4 feriti, uno dei quali grave. Neutralizzato l'aggressore, Hamas parla di attentato eroico e avverte: la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del deposito centralizzato del combustibile esaurito, provocando un incendio e danni strutturali importanti. Zelensky è a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Impegniamoci per il bene comune è l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del Santo Padre. Le elezioni amministrative, l'affluenza è del 13,55% alle ore 12, con un calo di quasi 2 punti percentuali rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, accusato di violenza sessuale da un'imprenditrice. L'episodio sarebbe avvenuto negli uffici parlamentari a Roma. Lui nega e si dice dispiaciuto e stupito. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di avviare gli accertamenti necessari. Formula 1 al via il Gran Premio di Monaco con Antonelli davanti a tutti. È finita l'attesa anche per la finale del Roland Garros. In campo il tennista azzurro Covolli e il tedesco Zverev. MotoGP, pochi minuti fa si è concluso il Gran Premio di Ungheria con il trionfo di Marc Marquez. Sul circuito di Balaton Park il campione spagnolo ha preceduto Acosta e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: vita.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Raid di Israele sui sobborghi meridionali di Beirut, pochi giorni dopo l'entrata in vigore dell'accordo di cessate il fuoco. Attentato terroristico stamane a nord di Tel Aviv. Il vice premier Tajani condanna con fermezza l'attacco di Hamas. Il bilancio della sparatoria è di un morto e 4 feriti, uno dei quali grave. Raid russi su Zaporizhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno invece colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Un'evidente commozione è apparsa sul volto di Papa Leone al termine della processione del Corpus Domini a Madrid, conclusasi con una vera ovazione della piazza affollata da oltre 1 milione di fedeli. Impegniamoci per il bene comune, è l'esortazione del pontefice nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna. Elezioni comunali, i ballottaggi alle 12 hanno registrato un'affluenza del 13,55%, in calo rispetto al primo turno. Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Al secondo turno in 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta nella notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata, in fuga l'aggressore. Finita l'attesa, a Parigi la finale del Roland Garros. In campo Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Calcio questa sera a Creta, l'amichevole Grecia-Italia. Gli azzurri tornano in campo dopo il successo di misura contro il Lussemburgo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
4: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
3: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio, sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Raid di Israele sui sobborghi meridionali di Beirut, pochi giorni dopo l'entrata in vigore dell'accordo di cessate il fuoco. Attentato terroristico stamane a nord di Tel Aviv. Il vice premier Tajani condanna con fermezza l'attacco di Hamas. Il bilancio della sparatoria è di un morto e 4 feriti, uno dei quali grave. Raid russi su Zaporizhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno invece colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Un'evidente commozione è apparsa sul volto di Papa Leone al termine della processione del Corpus Domini a Madrid, conclusasi con una vera ovazione della piazza, affollata da oltre 1 milione di fedeli. Impegniamoci per il bene comune, è l'esortazione del pontefice, nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna. Elezioni comunali, i ballottaggi alle 12 hanno registrato un'affluenza del 13,55%, in calo rispetto al primo turno. Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Al secondo turno in 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta nella notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata, in fuga l'aggressore. Finita l'attesa, a Parigi la finale del Roland Garros, in campo Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Calcio questa sera a Creta, l'amichevole Grecia-Italia. Gli azzurri tornano in campo dopo il successo di misura contro il Lussemburgo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Regione Puglia e Guardia di Finanza rafforzano l'intesa per contrastare la diffusione della xylella e le frodi in agricoltura. L'obiettivo in particolare è colpire i furbetti che incassano finanziamenti pubblici per rigenerare il territorio devastato dalla xylella, ma poi non procedono con i reimpianti. Sentiamo il presidente della regione, Antonio De Caro.
3: È un protocollo che sosterrà l'economia agricola, che rappresenta il 6% del prodotto interno lordo nella nostra regione. Cambiamo informazioni, banche dati che permetteranno di fare dei controlli mirati sul corretto utilizzo di queste risorse, sugli investimenti.
2: Vertenza Natuzzi, l'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Puglia e la delocalizzazione in Romania. Il consigliere regionale del PD, Ubaldo Pagano, ha chiesto al governo di far rispettare all'azienda gli impegni assunti solo pochi giorni fa in sede ministeriale. Il ministro delle imprese Urso ha detto che il governo è costretto a fare in 20 giorni quello che non è stato fatto in questi 20 anni. Assalti ai bancomat, sgominata dai carabinieri a Foggia la cosiddetta banda della marmotta. 7 le persone arrestate, accusate di aver compiuto assalti con esplosivo e danni di sportelli anche fuori dalla regione. 2 i colpi compiuti a Pistoia e Avellino. Il bottino stimato era di 30.000 euro. Nella guida di Legambiente, il mare è più bello, la Sardegna guida la classifica con 6 località marine a 5 vele, ma la Puglia segue subito dopo con ben 5 località votate tra le migliori d'Italia: Nardò, Gallipoli, Otranto e Melendugno nel Salento e Vieste sul Gargano. Calcio, sorteggiato poco fa il calendario della prossima stagione di Serie A, il Lecce farà il suo esordio in trasferta. Alla prima giornata, infatti, il 23 agosto, i giallorossi faranno visita al neopromosso Venezia, fresco vincitore del campionato di Serie B. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Iran minaccia Israele definendolo cane rabbioso dopo i raid dello Stato ebraico a sud di Beirut, che hanno fatto almeno 2 morti e oltre 10 feriti. Risponderemo all'attacco del regime sionista contro Daie con una reazione decisa e dolorosa. Trump chiede a Tel Aviv di compiere raid più chirurgici contro Hezbollah in Libano. Sparatoria nella regione israeliana di Sharon, 1 morto e 6 feriti per Israele e terrorismo. Nuovo aumento della produzione petrolifera dopo la chiusura di Hormuz. L'OPEC Plus ha deciso un incremento di circa 188.000 barili al giorno da luglio. Si tratta del 4º aumento in 4 mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IAEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Bagno di folla per il Papa a Madrid. La città ha risposto bene, ha detto il re Felipe VI di Spagna, al termine della messa e della processione del Corpus Domini. In piazza erano presenti oltre 1.200.000 persone. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Leone XIV. Elezioni comunali 2026, al secondo turno in 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Alle 12 affluenza al 13,55%, in calo rispetto a maggio. Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Quinta vittoria di fila nella stagione 2026 di Formula 1 per Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes ha dominato il Gran Premio di Monte Carlo. MotoGP al Gran Premio d'Ungheria, Marquez vince dopo il duello con Acosta. Al Balaton Park il pilota spagnolo c'entra la vittoria numero 100 in carriera. A Parigi per la finale del Roland Garros si sfidano Cobolli e Zverev, il tedesco in vantaggio 2-7-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 i comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberito. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud Flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia l'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la 5ª vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 i comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese, trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberi. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud Flottiglia, partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No, una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la quinta vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 i comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberici. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud Flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Ehi, Nino. Ehi, Nino, escúchame.

0: tutta la banda.
1: Radio Norba Joy, l'allegria e la gioia di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No una fede comoda e privata chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la quinta vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 i comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese trattenuto in Libia dalla 24 maggio con Dina Alberici. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la quinta vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.

0: Ben ritrovati dalla redazione, urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15 sono 6 i comuni pugliesi interessati, tra Animo, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese trattenuto in Libia dal 24 maggio con Dina Alberici. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i servizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
1: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
2: Facciamo il bagno al mare, no, veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
3: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
4: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
5: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
0: Ed è tutto.
6: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morta una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la quinta vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 i comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese, trattenuto in Libia dalla 24 maggio con Dina Alberito. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud Flottiglia, partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News. Let 'em rise again.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio Nova Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nova.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv, nella regione di Sharon. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. Il terrorismo non è mai giustificato, la condanna del vice premier Tajani. Hamas parla di attentato eroico e avverte la resistenza continua. L'Ucraina denuncia un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, causando un incendio. Zelensky a Londra incontra Starmer, Merz e Macron. Impegniamoci per il bene comune, l'esortazione di Papa Leone XIV nella messa per il Corpus Domini, celebrata a Madrid. Nella seconda giornata del suo viaggio apostolico in Spagna, oltre 1 milione di fedeli in piazza. No a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo, il richiamo del pontefice. Le elezioni amministrative, affluenza del 13,55% all'ora di pranzo, un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno. Ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, 6 sono capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Drammatico incidente lungo la strada statale 394 del Verbano, in provincia di Varese. Morto una ragazza di 17 anni. Secondo le prime informazioni, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra 15 e 30 anni. Ferito, ma non in pericolo di vita, l'automobilista. Formula 1 è stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili. Kimi Antonelli esulta dopo il trionfo nel Gran Premio di Monaco, la quinta vittoria di fila in questa stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Urne aperte per i ballottaggi, si vota oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sono 6 i comuni pugliesi interessati: Trani, Molfetta, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Casarano e Tricase. Dei 12 candidati che si sfidano, 10 sono uomini, 2 donne, entrambe nel comune foggiano di San Giovanni Rotondo. Appello dei genitori di Domenico Centrone, l'attivista di Molfetta nella Barese, trattenuto in Libia dalla 24 maggio con Dina Alberici. Chiedono che il figlio possa lasciare le carceri e rientrare in Italia. Domenico faceva parte della Global Sumud Flottiglia partita verso Gaza. In queste ore è in pressing il consolato italiano a Bengasi. Domenica di sole e spiagge gremite, seppur con qualche criticità a Bari, nella zona nord del capoluogo non sono state ancora allestite le passerelle, mentre sul lungomare a sud sono diversi i disservizi per via dei lavori in atto. In tanti però ne hanno approfittato anche per visitare i musei. Sentiamo.
3: Oggi comunque il tempo, comunque c'è un po' di vento, quindi per i bambini magari meglio un giro nelle città storiche che il mare. Per il mare c'è tempo.
4: Facciamo il bagno al mare, non veniamo a visitare una bellezza unica e rara.
5: Sostituiamo l'aria di mare con un po' di cultura, respiriamo cultura oggi.
6: È stato stupendo conoscere la storia di Bari, è stato bello vederla come è nata e come poi nel tempo si è evoluta.
7: Scoprire la storia di una città in cui vivi, anche solo per studiare, è stato proprio bello.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.